0: come si sono le più echi.
1: The two AIQs are like 30.
2: Tacoma 89, AOR, disposition
1: 93. 89, AOR, 0835.
0: Tacoma Ladder 3, dispatch to Los Transport.